amico tuo sincero, mi ti professo, nel più forte ambascia soccorrerti potrei, se un fragil voto di femmina non è tropp'arduo nodo per genio, io ne per l'inferno. Oro che quella donna sarà tua. Ma ascolta, benché finga d'amarlo, odio quel moro, è una cagion dell'ira. Eccola, guarda, quell'azzimato capitano usurpa il grado mio.

0: Quella grazia capitano
1: non bevo più
0: e noia questo sorso
1: no
0: guarda oggi in faccia tutta cipro è una notte di gioia
1: dunque

da quel Cassio che tene il favella già con troppo bollor la gagliarda giovinezza lo sprona uno astuto seduttor che ti giorna il cammino alla bella se si deve perduto fallo per

ad un tratto, come se un pianeta maligno avesse a quelli smagato il senno, sguainando l'erme, s'avventano furenti.

lascio a te. Questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. S'è mosso la saluta e s'avvicina. Ora qui si tragga Otello.

parla ancor di prova, pur generoso Otello, vigilate, soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode, vigilate, scrutate le parole di Desdemona, un detto può ricondurre la fede.

0: le sue parole,
1: i razzi,
0: i gesti, paziente siate, o la prova vi sfugge. Ecco Desdemona, il mir conviene, io vado.

0: so parla, t'ascolto.
1: Iago, tenuta la mia timora.
0: Corre la colpa, il moro.

0: È strano, è strano.
1: Avvicinarmi, armi facendo.
0: Ogni otamano, vai!
2: D'assenno, quanto mi tarda sapere chi sia.
0: Fratello spia.

0: cautela, tutto è franco, amore è buono, l'ama mia nessun più suo.
1: Questa è la ragna dove tocco, casca si lagna, si miglia e mor. Troppo la miri, troppo la guardi, bada deliri, vani e bugiardi. Questa è la ragna dove tocco, casca si lagna, si miglia e mor. Questa è la ragna dove tocco, casca si lagna, si miglia e mor.